Sono un'altra di parte con lo stato se posso sporre. C'è un maxim che può succedere. E voglia da prin diffusore. Che luna si urca nor. Și stele le cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.